Every Milani, te singito la esite tu minetuna, se minesiko serge kilekonda. Tu letare ba, laire ba singune het pire ba, minum si kangre ba sangsara sita, karikino, nahane hining di ba. Nangi punsi iwang laba adarsa, miram lenda di sanaroi, taibang palwang madadasanani, lao, setlesi.

singlul gi sirul gi ahan pratabire zor sangla amati mapangi zemelai soli sei aru ibadong tabire sei pit tauthang amati mapangi zaulai soli sei.